serigne touba amna talibé lu massalaj nako xana tuddu duñ may tuddu dé di tuddu kenen metna la mu ne ko lol lolou rek ma defé ci nakari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kër yi nekké genn rek wax ñi genn

Serigne Touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxon da koy fulaat.